0: Ecco, che bellezza, che meraviglia. Ritorna il programma
1: Italiani nel mondo.
2: Italiani del mondo che parla, ascolta, capisce il nostro italiano, il nostro Veneto, no?
3: Beh, fa dire, Bartoletto.
2: Ah, si è come che mi anche con passare via, certo? Ah, quando mi chiede c'era, si aveva poco da mangiare.
3: Ma sei che emoziona?
2: Mi penso a casa, Carlo D'Adrio.
3: Ma ti ha fame?
2: No, quella non proprio, ma polenta tanta, certo.
3: Polenta?
2: Ah, se flacchea dopo polenta.
3: Voglia di tante robe.
2: Tante robe, passa voglia di tante cose.
3: Sa voglia.
2: Salami, caro, si taglia via fini come una carta.
3: Ah, eh?
2: Oh, pan poco, una volta la nocciola.
3: Pan e bagna.
2: Mangia tanto era. Pan e bagna, ma quando che c'era, eh?
3: Polenta e latte.
2: Polenta e latte, sento una volta, adesso mi conosco. Dei notori scolo di un vicino nostro.
3: Ma perché?
2: Per mangiare con polenta.
3: Butto dire. Scolo e polenta.
2: Polenta e scolo. Mai mangiati?
3: Puoretti come i ragni.
2: Mai mangiare?
3: No, mi scolo no.
4: Neanche a me.
3: Latte sì, ma scolo no.
2: Latte sì.
3: Scolo.
2: Otto fratelli.
3: Maria Santissima.
2: Tutti sentiamo. Sta in terra copiato con la polentona, la mamma passa a scolo caldo.
3: E dopo lente?
2: Dopo lente è scolo.
3: Te vedi?
2: Se no la pizza cane, volta a catare qua e là.
3: Ma qua che te si scantrio così?
2: Patate dolci tante. Cada scolera che andia via che fia fumo.
3: Qua terra è tutto.
2: Amor di Dio.
3: In colonia. Che dopo... epoca qua bergamote può baruffè coi quattin.
2: Ah, si veia tante frutti perché si era sempre in volta. Balete. Oh, a me penso anche se mangia la dici pizza cane così tanto te sbarro, certo? Ah, che per fogliette fresche e limpia un pochettino di te. Un poco è magnedo.
3: Magne.
2: Tutto? Tutto. Dopo sono marita, prima volta che sono marita, aveva.
3: Ma prima volta?
2: 22 anni, no? Aveva un po' di schei. Ci ha dato anche al seminario, no?
3: Del buon?
2: Beh, fatica.
3: Non sapeva.
2: Ho dato mi due
3: non
2: anni.
3: Non sapeva.
2: Ma dopo mi ha la via.
3: Immaginarsela. Pure neanche a dirlo.
4: Cioè, ma di se che è emozionato, è più bene fuori.
3: Storia della vita di Bartoletto.
2: Su padre di Amedona.
3: Biografia.
2: Su padre di Amedona che si marita. Mi ha dato la mela colonia.
3: Era un italiano o tedesco?
2: Italiano.
3: Italiano.
2: Ha dato la mela colonia. Che non ci era poveri, no?
3: Mela colonia, se
2: ora siamo maritai. Mi siamo fatti a vita due tre galline. Un pochetto. Ma i soldi?
3: Dove soldi?
2: Non si vede a soldi.
3: Dove soldi?
2: E vai un mese, due, vieni un anno. Mi ha dato un tocco Emilio Belgio. Piena secca, pure i panoncini. Non scende avanti. La sera con c'è la Bibbia.
3: Sì.
4: La Bibbia.
2: Sono andato a pregare a me Gesù Cristo che mi ha fatto tipo una riunione a serio, no?
3: Come ah, me.
2: Ho bente giù di qua che vai avanti, poi se no muovo il capo era in cammino.
4: No, gente.
3: No, la prima persona che sento che ha fatto una riunione con Gesù Cristo.
4: Anche a me.
3: Mai sentito.
2: No, per di dopo ho capito un cristiano a casa, parlava in brasiliano.
3: Opa.
2: Se un Bartoletto.
3: Oh, seu.
2: Quer comprar uma máquina.
3: Máquina? De trilhar, bater milha.
2: Não, para fazer dinheiro.
3: Que?
2: Tu pensa na época dei conti?
3: Sim.
2: Conti de reis?
3: Um conto, dois contos. Prima i fiorini, dopo i conti.
2: Que época lá?
3: Era um fiorinho, fim e nove. Dopo era 10 conti, 11 conti.
2: Próprio gostinho.
3: É, gostita.
2: Olha, John, esta máquina lá. Dito, ma come funziona? Dito, segredo.
3: Segredo?
2: Ora vai su e sola, no?
3: Ora ti te che pensare il Signore mi ha mandato.
2: Ma beffa, dica che pensa su.
3: È il cristiano.
2: Ora ciò, e mi era meno avvelio da vita. Meno triste.
3: Depressione.
2: E quasi non andava bene.
3: Quasi,
2: La donna si era malata su. Ora ciò, su e sola.
3: E sei fiori vecchio, no?
2: Noi ancora.
3: Noi ancora.
2: Ora ciò, mettevo su sta macchina insieme a Taulin. E girava la macchina, a fia. Stalatam.
3: Stalatam.
2: Ecco, il cabaluio qua, fia. Stalatam. Saltea fuori.
3: Ah, eh?
2: Cara, sta la tanca dava. 100 conti.
3: 100 conti?
2: C'era da epoca a più grande nota che c'era.
3: Madonna.
2: Ora, lui metteva una foglia via del rio. Sta macchina, foglia bianca.
3: Ehi.
2: E la saltea fuori perché è pronta qua davanti.
3: Pure i soldi.
2: Ora lui macchinava nuovo.
3: Sì.
2: Quando girava, via, sta la tanca.
3: E fu.
2: Nata nota e sento con Maria Santissima. Udito, è il Signore Grande.
3: È il Signore Grande.
2: Signore Grande.
3: Ah, sì, il Signore Grande.
2: Ora, udito, mi resto qua macchina. Quanto voto? Un B.
3: Un B?
4: Un B?
3: Cramento.
2: C'ho mai era soldi.
3: Immaginarsela.
2: Beh, soldi.
3: Dove cattare tutti i soldi lì?
2: Boh, allora godito di mattina. Parliamo serio, mieti qua. Te torni... Sì, a mangiare ho volto qui. Vamo fare un negozio, signor Bartoletto. Signor vai ficar molto ricco. Mi mega crescesto io oggi.
3: Il signor foi o escolhido.
2: Allora ciò, sono saisto, sono dato del superintendente.
3: Cramento!
2: Allora raga, vesti i soldi depositai, no?
3: Dove?
2: La intendenza.
3: Ah sì, date il superintendente.
2: Ora me ne adatto ciò di un 30% solo da macchina. Ora ciò, sono dato da un compare mio, ho detto, vale, mi occorre soldi.
3: Soldi? Quanto?
2: Mi occorre tanti soldi in prestito, compare. Lui invece di prestarmi e aiutarmi, mi ha detto le cose che ha scambiato. Bartoletto, la gente non si fida più di nessuno. Bisogna stare qui oggi virbi, stare attenti, che sei un charlatan. Ma mi non vuole questa vergine. Mi vuole i soldi.
3: A macchina, per comprare a macchina.
2: Allora ta, come dire, mi gauta via, non mi dai prestare i soldi.
3: Te vedi?
2: Perché non ti dà l'ostra, sì.
3: Manco te morissi.
2: Ma via ciò.
3: Qui tu soldi.
2: Sono andato da un cristiano che era ciò che comprava terra con venisto fu la mela colonia della donna.
3: Sì, tomato.
2: Ma mi vuole comprare una macchina.
3: Sì, dopo qua macchina.
2: E vuoi mostrare a me donna come che si fa? Perché se che domande a me di dire no.
3: Boh, vale.
2: Ora mi chiappa i soldi.
3: Vende a terra senza saper.
2: Senza saper. Di Dio capitalom. Metti la macchina. Staratan, sento. Staratan, sento. Mi tu fermi, ti vale qua i soldi. La macchina è mia.
3: Un B.
2: C'era una smalata dei soldi.
3: Immaginarsela.
2: Mi tu mi fa un signore adesso che compri il Dio a terra da me.
3: Su?
2: Da me donna.
3: Devi fare fuschina a quel
2: Ah, tutti che fa invidia, no? Passa così stasera quando cascurio con mangiare qualcosa su di sola. Con adesso vuoi virare la notte qua, vuoi fare un pacotto qua che tocca da fuori del quarto. Ho trovato fuori la muccia delle foglie del Rio Bianco e con scomincia.
3: Staratan.
2: Staratan, sento. Staratan, 200. Staratan, 300. Ma mi subì a cantea. Quando arrivate il nono stalatan, nove stalatonai, stalatan niente, stalatan niente, stalatan niente.
3: Fennio papel.
2: Vado un papel che ne è. Vedi la macchina, che era una carta scritta così. Questa è la macchina scanta bauchi. Che era un papel scritto dentro. Soldi che ne era più. Ma c'era pure notte i soldi. Non c'era le foglie.
3: No.
2: No, le foglie erano tutte là con contare. Quelle che buttare erano tutte. Sono andato due in cantina. Sei a massa il ferro.
3: No.
2: Sono venuto su. Ho dato 7 milioni di smassate che la macchina l'ha fatto pure frantumo.
3: Dismissia fin San Piero.
2: Sono andato due in cantina, coperto a spina e sono andato sotto qua a bocca.
3: Cramenti.
2: A che non bevesto, me go in ciucchio. A che non tolto su una spansata, dove che sto pesce? A testa pare un tambore. E poi, go dormio da cantina.
3: Con la spina aperta.
2: Ciucco con la spina aperta.
3: Su per faccia.
2: Perso tutto. Una scuola compagna in vita mia. Mai più.
3: E l'uomo il brasiliano?
2: Pi visto.
3: Beh, mancaria che te avessi visto
4: beh,
3: ancora.
4: Manca questa te che toccava te.
3: E tuo vicino la te avvisa.
4: Quel che pareva che era.
3: Quel che pareva che era triste.
4: E
3: no?
4: Cattivo, che volevi aiutarti era quel che te salvea.
2: Beh, a fatica ci aveva chissà qualcosa.
3: E tu non la tua donna vista sapere che te che vendesto a terra.
2: Beh, a fatica che veniva sta resta là che sta prima donna mi lo spartiano.
3: Beh, che spartiva.
4: Ah, beh, a fatica che le spartio.
3: Dura poco allora.
4: Poco.
3: Ben, dopo conteremo ancora, Bartoldo.
2: Beh.
3: Vita del Bartoldetto. Devo suonare dentro il programma Juvenile dal Castel canta sul fuoco. Una bella suonata.
4: Bellissima.
3: E anche al gruppo ricordi la mescola della polenta.
2: Zuppa testa di Bartoldetto.

0: Antônio Prado, quanto é a Serra Gaúcha, ter Rio Grande do Sul, de agosto, fala da nota italiana. Lore que diz lá que é a cidade mais italiana do Brasil.
1: É?
0: É? Lore que sarà ter cardápio, pulastro amenarosto
1: e rostia.
0: Ecco.
1: Cabanha.
0: Ecco. Polenta rostia e brustolada, patate dolce, ossocol, salame, formaggio, cucumeri, pan, grostoli, le fritole, no? L'ora dopo che c'è bulli, cuche, caffè, biscotti, coloniai, vin, cooler de persego, mosto de uva, refrigeranti, frutti e dolci e de là avanti, no? Beh, sempre alle 8 alla sera. Informazione www.noiteitaliana.com.br. Che programmazione fortissima, mia vero?
1: E vien conoscere anche Antonio Prado, la città di Antonio Prado è il patrimonio storico del Rio Grande do Sul, che sta tombando. Una grande parte del centro della città, le case tutte quante fatte di legno con caratteristiche di questi anni. Original,
0: Pio?
1: Tutto original. Vien conoscere Antonio Prado.
0: Bellezza. Devo ascoltare il jingle della

0: Beleza, feste per tutti i cantoni, ma adesso è ora di sonate. Gruppo Bellonesi, la pregiata del tabacco. Bella sonadetta. E anche a Coral Voces do Prado, la bella giardinera.
1: La presetta del tabacco si è presa a cavapi cada te a cintura, non che va il fumo, si è a tabacchera, capio? Avanti.

0: no, anzi ritorniamo col programma
1: Italiani nel mondo.
0: Mia bella, che sei così.
1: Proprio così.
0: L'amore l'ha sempre belle parole. De Ortenila dalla chiesa Lorenzetti, de Tucunduva, Terio Grande del Sul, la ha scritto insieme a te il libro De Storie Frotore dell'Ovilio Costa e Arlindo Itasir Battistel. I ragazzi di Ancoi, i dis dei vecchiotti della volta, Iera in drio come la coda di un can, o se no come la coda di un porc. E può essere che sia sta vera, ma i vecchi anche i savea parlare e i ghea i su bei sentimenti. Quando uno il ghea catà una bella ragazza che gli piacea tanto e gli portè un fior e il ghe disea: oi che bel fior, che il vien dell'amor, mi che vel dago a so come stago. Sicuro che sa come sta, perché l'hai innamorà. Se la tosa che piacea de sto ragazzo, la che rispondea: tua proposta l'è bella e buona per ricever, è il fior più bel che sei tu. Manco, non ho mai sentito la gioventù dir ste belle robe. Parfin che sia in bambì, che sia del mondo della luna. Oh, benvenuti, cosa mi disito?
1: Bella!
0: Bellissimo!
1: Bel del mondo.
0: In poche parole. Allora, si insaiava per arrivare di amorosa e dirgli queste parole qua. Ascolti ancora. Cosa che il ragazzo che dizia la tosa.
1: Oh.
0: Oi che bel fior, che il vien dell'amor, mi che vel dago. A so come che stago. Se gli dè un fiore perché glielo dea di gusto, perché gli voleva bene alla Ela.
1: Puro.
0: E se gli voleva bene a Ela, e stia ben lui.
1: Che aveva buona intenzione.
0: Buona intenzione. E allora Ela che rispondeva a lui, quando la c'apeva il fiore: tua proposta la è bella e buona per ricever. È il fior più bel che sei tu. Ti siete sei un fior bel.
1: Dio, e fatto il namoro, bello.
0: Fatto il namoro. Ma che
1: assurdo. Ma lì se maridea.
0: Se maridea, vero?
1: Sì, lì se maridea.
0: Vabbè.
1: Questo che ha perso tutto. Il romantismo esiste più.
0: No.
1: No, non esiste del buono, no, se è vero, non sono di scherzare.
0: Quei che dice sto ficando.
2: Totalmente differenti, né?
1: Marto, ho detto, se mia facile.
0: Che sia un proverbio che dice come benvenuti.
1: Che se parla dell'amore, no? Ha detto che la fame fa dar dei chi salti, ma l'amore fa dar dei quei pi alti.
0: Sì.
1: Allora.
0: Quando che si vuol bene a una persona, che si accara di star da rente, che quando che te la tocchi, ti senti una sensazione tutta quanta strana, mi è vero, differente e gustosa. Lei perché se che vuol bene?
1: Bella fatica.
0: Bella fatica.
2: Mica volta, me con catana amorosa.
1: Del buon?
0: Ma pronto?
1: Ma quante amorose che ti passano?
2: No, ti seguo in me anni, no? E allora io mi volevo un bene, ma io quanto bene che mi volevo.
1: Persa.
2: Ma a me non c'era buono da impianirla.
1: Che?
2: Non stia incinta mai, ciò.
1: No.
2: No, non gravidava.
1: E la voleva un fiore.
2: E la voleva un fiore. Tutta la vita voleva un fiore, no?
1: Se vera è il sogno delle donne. Allora era il sogno.
2: Siamo andati dal dottore. Allora trattamenti, mestieramento, ma che è perché là che c'era mia recursi, no?
1: Rondo,
2: Allora ciò, niente.
1: Niente.
2: 3 anni dopo, tentative, vai e smisi e tira e pro e avanti, in su e giù e vai e non era maniera.
1: Non era Cristi.
2: Allora siamo andati di un... De un tipo un curandero. Un che benedia, che segnea.
1: Sì.
2: Ha detto a ella: letto psichico.
1: Che?
2: Le psicologico non stai gravida. Non è perché lui che non vai. E ti che non te sei buona. Le vedo qua te carte, mi stiri qua mi dice. Le ti che te che paura, che te che tanto, te vuol tanto un fior, capio?
1: Mico capio.
2: Beh, ecco. Mm-hmm. 3 mesi dopo, adesso cominciato a sentirsi gravida.
1: Ah,
2: A Jenny non tanto contenti che veniva il piccinincio.
1: Ah, morde.
2: A pensa che cominciato a crescere.
1: Che meraviglia.
2: Allora, ha detto adesso che sono in 3-4 mesi, vado dal dottore, no?
1: Sì, prenata.
2: Allora i dottori, ha constatato, no?
1: Diagnostica.
2: Poi che tende dei gravide che chiama come?
1: Ginecologista.
2: Proprio quella. Ha detto che era che aveva una gravidez psicologica.
1: Che?
2: Psicologica.
1: Una gravidez psicologica.
2: Ecco.
1: Ma signor, bel buon.
2: Ora, a disgrazia.
1: A disgrazia.
2: I gatti cominciano a chiamarmi bici de vento.
0: No!
1: Io penso alla donna del vento!
0: È serio?
2: Ce l'ho detto! Non scominciare a giappare in odio!
1: Immaginarsela!
2: Ma un dio cavadona! Una roba della caretta con che dio un pacco palo!
1: Col timon anche, no?
2: No, mi non poteva sentire. E fia apposta.
1: Fia apposta.
2: Oh, bici di vento. Maria Santa. Sgraffia in terra che aveva su mattoni, quel che era che tre adri. Perché?
1: Insomma, mia faccia.
2: Per disgrazie di altri? No, mi piace mia che lo vedi.
1: Ma allora? Visto che è malastica.
0: Ma non so niente cosa dire.
2: Allora c'ho, una volta un mega chiamato di bici evento, un passare la mano con ciapà, ha godato un 30 pugni senza fermare, dato a fermarsi del dottore.
1: Quasi compà.
2: Prendetemi su sapere mega chiamato. Sì, e mi dava sempre via quello, perché di là perché voleva occuparmi, voleva ciapparmi.
1: Sì.
2: Compravo le uova così da lungo.
1: Gramente.
2: Piantata, attraversata, la cintura, la ritornei, se un mega ciapami.
1: Una pistola.
2: Non è bove, no?
1: Bove, sì.
2: Ora, dite, non vuoi più che mi chiama il bici di vento,
1: Primo!
2: Che mi chiama?
1: Mi è fuori di brutte grazie.
2: Ora, aspetta, Simon, mi caccia male,
1: Simon?
2: Dito, ma ti ho detto qua che problema sei. La via canonica Milu. Ma ti ho detto, sentite qua.
1: Il signore
2: signor sa cosa che fa. Anzi che il signore, di sia un cristiano buon, non te che è colpa che cose non vai bene.
1: Se non si può essere adesso, va a essere qualche dì.
2: E avanti, prega tanto e fede in Dio, te vai avere un fiore, gli sciocchi che avevamo, che tu donna anche da caro.
1: Sì.
2: Poi mega fa una predica e poi mega fa tu piante.
1: Vedi?
2: Ho detto, sta buon allora. Mega detto, allora queste ti fai male a grazie, ti fai male a un, ciapa calma che te che lì, butta via,
1: Vanti che è? Davvero ragione.
2: Vanti di tirare il gattiglio bisogna pensare tre volte.
1: Perché dopo?
2: Ho detto un amico mio caro che mi chiama di bici evento. Ma va là, non sta battendo, Tito Tan. Mi prometti che non ti fai niente. Ho detto, è imprometto. T'ha impromettito e fatto il nome del Padre, Figlio e Spirito Santo, fuori dalla porta di Dio.
1: Tutto bene, essa una maraviglia. A testa sera un'altra.
2: Ha un alivio, no?
1: Sì.
2: Un descargo di coscienza. Poi fuori ciò, domina.
1: Che?
2: Paiao!
1: Paiao!
2: Ho dato un tiro con strassi in aria, con passi.
1: Sì, tomato!
2: E prete le vignesto là, mi dava da con due occhi grossi così.
1: Ma signor, ma!
2: Mi ha detto così, ti ho mai detto! Te ho detto, papà, che ti caccia amare bici di vento, che mi combinare che mieti! Ho detto, no signor, se mi chiesi di chiamare bici di vento, con combinare che non che fai niente. Adesso, chiamami per pinighe, e il pneu da bicicletta!
1: Anche a me lo
2: comparia.
1: Anche al prete lo comparia.
0: Questa è buona.
1: Bici di vento ancora vai.
0: Buona,
1: tenere un pneu la bicicletta.
0: Per amor di
1: Dio. Devo suonare, Bartoletto, due belle sonadette canti alpini, signore delle cime.
0: Opa!
1: Ascoltate che bella sonata. E anche gruppo Sesta Fera Alegre, go spacà tutti i ossi.
0: Ecco, go spacà i ossi. Signore delle cime, sede coral, che va a tutte le persone che integra gruppi de corai che ascolta il nostro programma, mia vera.

0: 87,9.
1: 87,9 FM.
2: Aqui é o seu lugar.
3: Você que quer ouvir rádio de verdade, está na frequência certa.
4: Please don't stop the music.
3: Ativa FM. Essa é a rádio.
5: Muito mais rádio. Muito mais você.
6: 8:49.
7: Estofaria de carne, Lauri in Geralde. Estofamento de alto, caminhonete, caminhone, linha. Cap de proteção de cabine de elevador, foração de sofá, caregue, paiune, colchonete, almofade e de lavante. Prezando sempre bom acabamento, qualidade e a contentezza del cliente. Estofaria de carne, a Nova Prata, teléfono 3069. Parla com Jair.
8: Está em casa, no trabalho, onde quer que você esteja, ligado aqui.
9: 87,9.
10: Ecco, cita-se, torna, ritorna al programa Italiani nel mondo.
11: Ma certo che siamo andando bene a Cancun con il programma. Mandiamo un bacio a nonna.
12: A nonna?
11: È.
12: Due basi a nonna.
11: È, bacio due a nonna allora, no?
12: E un strucone di mano al nonno.
11: Nonno, può avere tuo nonno che gasto sia tanto quando c'era piccinino giovane,
12: Nove piedi a nonna.
11: A nonna anche, vero?
12: A nonna,
11: E nonna che capiva 15 fiori, 12.
12: Nove, 10, 8.
11: Ma che ciucciava tutti.
12: Fariglia, quanti sei? Quanti fratelli? 8, 10?
11: 8 fratelli.
12: 8? Tutti vivi?
11: No, sono mi vivo.
12: Che?
11: Che altri lavora.
12: Tipo, no. Furbo solo guardandetto.
11: Quando?
12: No, ma tu sei.
11: No, ma tu sei, non va via così. Mestiere non funziona mia bene così. Dici beh che gente di un bruscale vigne?
12: Sì, Bartoldetto, bisogna adiantare la ora, no?
11: Ma è Abrina?
12: Abrina è la vigna a butta quando la gatta era calda, pio.
11: La sta là intanto.
12: E la sta là, te attai e la sta là, bisogna
11: fare. Fica, ibernando.
12: Bisogna fare trattamenti d'inverno per prevenire muffa e quante malattie che vengono fuori, te li sta dopo quando che entra in vigore, capio?
11: Capio.
12: Dopo agosto, fin di agosto e tal, e la attacca a butta. Fa un caldetto e la viene.
11: Ma allora bisogna mia nonna questi che fanno un programma solo a buscare vigne?
12: Sì, può essere.
11: Manca mica altro che potremmo farlo. Fiamo una sciacola con un che brusca bene, che sa tutto andare che deve vigne, mi è vero?
12: Sicuro. E parlare in bruscare vigne, parlare in vigne, adesso è una ora tanto importante, qua a Parnantri, te a Serra, qua a Paranà, Santa Catarina, che è una regione che si somegna col clima, ora di piantare. Piantar che? Piantar frutti, piantar mude, piantar vigne, piantar una pianta. Sia una pianta nativa, un piede angico, una mariamola, o sia anche una mura di una pianta fruttifera, una naranzera, una bergamotera, una noghera, sia la pianta che sia. Perché questo estro che somenia che sia poco niente? I nostri, chi si vignisti, quando chi si arrivai qua a trovare quel che era? Banane, qualche bergamota e recche metterne.
11: Ragazzi, a piantare i frutti, vero? Perché in mezzo al mato, i ciare.
12: E ciari, un poco niente. Allora com'è che se un mestiere tanto importante ti assar un piede qualcosa pa un fiol tu maiar, un nipoto tu andare attorno a una bergamota, vara che il pielaso è stato il nonno che ha piantato, molto pare che ha piantato.
11: Sì.
12: Loro insegnare a sempre a perpetuare italiani e gà, tutto il essere umano, il gà, le bestiolette, le gà, la idea di perpetuare la razza, la esistenza. Perché che fermo fioi? Per chi mettende, per chi continua e fanno famiglia.
11: Beh, fatica.
12: Per non morire il cognome. Mi avvera che se così ta. E la pianta la stessa maniera. Allora ti, che te che mai piantare una pianta, un pin? E ne gente mi conosco, Marossica, persone che con 65 anni si è andati a piantare un pin. Un pin mette 15 anni, 20 per cominciare a produrre un pignon, per andare a mangiare un pignon. I gatti amati matto, avete a mangiare pignon, ti con che tali, te arrivi 80 anni, te mori. Avete a mangiare che? E l'ulga a mangiare pignon, di quel piela. Allora bisogna sempre credere della esistenza, bisogna credere in quel che si fa. Vai, compra, pianta, ciappa un pignon nel mercato, mena pianta dentro un bicchieretto e quando che il butta vai fuori e piantalo nel canton della tua terra. E quando perde anni te lo vedi.
11: Sicuramente, l'è l'allo.
12: L'è l'allo. Allora sì, quel che sia, pianta na pianta. Giunta la natura, se un promotore de limpeza, de gas carbonico, filtra l'ossigeno, le piante, se sempre l'idea di distruggere, cavare, ribaltare per piantare soja, piantare mille, piantare questo e quello, molar bestie, ma bisogna fare l'area del riflorestamento.
11: Già preservare la natura, come Dio irì, mia vera.
12: Dio irì, pianta, Dio irì.
11: Così.
12: Vieni osei a casa tua, pianta una pitanghera, te che hai mai visto un osel a tua casa? Pianta una pitanghera qualcosa per vedere se viene via.
11: Sì, frutti.
12: Frutti, vieni mangiare.
11: Vai a bergamotte.
12: Vieni fuori tutto.
11: Fighi.
12: Tutto.
11: Mense, persighi, frutti.
12: Quel che viene. Vatti a tua agropecuaria, a casa del ramo, dove che vende, mude, fruttifere o native, e compra e pianta. Una, due all'anno, tre, quattro. Te vedete vedere che bello estro e come che te vede sentirti meglio.
0: Non la tica te che becca l'esiste un libro.
12: E
0: fatto un fiore. Pianta una pianta.
12: Pianta una pianta.
0: O dopo ti può morire.
12: No.
0: Sono qua 100 anni.
12: Ah, bon.
11: Cosita sì.
12: Se il costume malasca di quando che nasce un fiore, piantare una pianta.
11: Ah, sì?
12: Sì.
0: Ma ora mi pupà. Da diverse piante,
12: Avanti. Suonate dentro il programma.